0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 7, seconda parte, versetto 12. Un re s'alzò di notte e disse ai suoi servitori: vi voglio dire ciò che lì ci facciano i siriani. Come gli sanno che non siamo famiti, hanno lasciato il campo per piattarsi la campagna e hanno detto: quando li sorteranno dalla città, li piglieremo vivi e entreremo nella città. Uno dei servitori di un re rispose: che lui pie 5 di cavalli che fermano sempre in città, so come tutta moltitudine di Israele che c'è fermata, so come tutta moltitudine di Israele che rivinisce e mandiamo a vedere ciò che accade. Si pigliò 2 carri coi cavalli e un re mandò messaggeri nante ai tracci dell'armata di siriani dicendo: andate e vi dite, andò appresso a Eli vino al Giordano. Ed ecco, tutta la strada era piena di vestimenti ed oggetti che i siriani avevano gettato in la sua precipitazione. I messaggeri tornarono e ne fecero un rapporto al re. Il popolo uscì e messe a saccheggio il campo di siriani. E uomo ebbe una misura di vior di varine per un ciclo e 2 misure d'orzo per un ciclo, secondo la parola dell'Eterno. Il re aveva rimesso a guardia della porta all'ufficiale nante a mano di uguale e lo appoggiava. Ma l'ufficiale fu calcicato alla porta dal popolo e morse, secondo la parola che l'aveva pronunziato l'uomo di Dio, quando il re era avvalato verso Elu. L'uomo di Dio aveva detto tanto al re: o m'avrà 2 misure d'orzo per un ciclo e una misura di vior di varine per un ciclo, domani a Stora, a porta di Samaria. E l'ufficiale aveva risposto all'uomo di Dio: anche se l'Eterno facesse venire in cielo, sì, simula cosa accadaria. E Eliseo aveva detto: avvi da re quei tocci, ma non ne mangiare mica. Infatti, e ciò che gli successe, fu sfragigato a porta da un popolo e morse.

0: Ritruem ou Awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 7, seconda parte, versetto 12. Un re s'alzò di notte e disse ai suoi servitori: vi voglio di ciò che lì ci facciano i siriani. Come gli sanno che non siamo famiti, hanno lasciato il campo per piattarsi la campagna e hanno detto: quando risorteranno dalla città, i piglieremo vivi e entreremo nella città. Uno dei servitori di un re rispose: che lusi pie 5 di cavalli che fermano sempre in città, so come tutta moltitudine di Israele che c'è fermata, so come tutta moltitudine di Israele che rivinisce e mandemo a vedere ciò che accade. Si pigliò 2 gari coi cavalli e un re mandò messaggeri non ai tracci dell'armata di siriani dicendo: andate e vi dite, andano appresso a Eli vino al Giordano. Ed ecco, tutta la strada era piena di vestimenti ed oggetti che i siriani avevano gettato nella sua precipitazione. I messaggeri tornarono e ne fecero un rapporto al re. Il popolo uscì e messe a saccheggio il campo dei siriani. E uomo ebbe una misura di viol di varine per un siclo e 2 misure d'orzo per un siclo, secondo la parola dell'Eterno. Il re aveva rimesso a guardia della porta all'ufficiale e non a mano di uguale e lo appoggiava. Ma l'ufficiale fu calcicato alla porta dal popolo e morse, secondo la parola che l'aveva pronunziato l'uomo di Dio, quando il re era avvalato verso Elio. L'uomo di Dio aveva detto tanto al re: o avrà 2 misure d'orzo per un ciclo e una misura di viol di varine per un ciclo, domani a Stora, a porta di Samaria. E l'ufficiale aveva risposto all'uomo di Dio: anche se l'Eterno facesse venire in cielo, sì, simo la cosa cadaria. E Eliseo gli ha detto: a mi darei quei tocci, ma non ne mangiare mica. Infatti, è ciò che gli successe. Fu sfragigato a porta da un popolo e morse.